quasi per te, immaginandole addosso a me, realizzarle perché no, si può, però a te piaceva la mia fantasia, ingenua e visionaria, promesse campate in aria, e un lieto fine per ogni storia.